tre spese ste neghi, un avergonzato sto il Signor, perdoname, tu sabes.